0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM eunean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
5: aldapatze,
6: irratsaio okerra.
7: Io non voglio essere un martire politico, voglio vivere! Vive!
8: Anch'io voglio vivere, ma in un altro modo.

Buonasera, Nestro, non spero. Falta sommato economic. Gaueta coetzen egia, ilune kargian. Ez baiaren baitan, joan da komizia. Gauaren erritmo.